0: It's 4 o'clock.
1: Tā alofa lava Aotearoa. O la tala fia fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sui walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pol kalame o siaki ma wha ata o le kane sa o tau fale.